Conficando un cantone, ricavandosi cappello, incominci, signor barone, alla fila sua reale, ordine da memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, facci intanto scivolar, e una doppia, facci intanto scivolar. Io rispondo, si vedremo.

0: mi rivolte verso Setta, tutto addorio e tutto un quenti, mi inginchino scuffietta, verso spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

ragione, quella tante buone ragioni che vorrebbe in peccuccio chi ne cade da un ciuccio. Chi una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi l'ha fatto delle spine?

0: meglio per loro. Li vedrete tornare carchi d'alloro, ma sono pani e piuttosto che fare i pianti perdere il tempo, pensate
1: opéra sur France Musique.

0: Et la freine il suo furore non può battermi, non può battermi, non può battermi, non può battermi.
1: Perché?
0: La conscienza non consiglia che una povera famiglia resti a piangere per me, resti a piangere per me.
1: Scusa madre, scusa madre, lei si difenda, questa è il cor, questa è la testa, questa è il cor, questa è la testa.
0: Tu che furia, tu che tempesta. Pianto, pianto, si

Giovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate, girano qua e là, e qua e là, e qua e là. O godura dei mattina festa, dei mattina festa, ma per me è cominciato ora la comi-

0: Manco male partita!
1: Oh, guarda, guarda!
0: Che bella gioventù, che belle donne!
2: Ah, tanta per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me!
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a ballare! Oh, buona gente!
1: Sì, qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io!
0: Me ne consolo! Lo sposo?
4: Io, per servirla!
0: Oh, bravo, per servirmi! Questo è vero parlare da galantuomo!
4: No.

0: e il tuo masetto, oh caro il mio masetto, cara la mia perlina, desimisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Resto vago angostore, nel mio palazzo conducili sul patto. Ordina cabbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostro loro il giardino, la galleria. Le camere. E in effetto pagheresti contento il mio masetto.
1: Hai capito? Oh, ho capito. Andiam.
0: Signore, cosa c'è? La zerlina senza me non può star.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano un cavaliere. Va pur tra poco l'amico per

in orfì fino il capo è meco già che viaggia voi così altre repliche non, non, non, non, non, non, non, non.

Malandrina, posterior la mia rovina, posterior la mia rovina. Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Briconaccia, malandrina, posterior la mia rovina, posterior la mia rovina. Venga, venga, resta, resta. È una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te.

0: fin si han liberati Zerlinetta Gentil da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un piffo al caccio vil sia strapazzato,

0: Perché mi chiedi? Perdila! Il patto sopportare dovrei d'una mano infedele.
1: Ma non tace crudele! Io non merito da te tal trattamento!
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia! Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...

se qualcuno entrasse, entri, che mal facciamo? La porta chiuderò, ma come puoi acconciarmi I cappelli? Una mia cuffia prendil nel gabinetto, presto! Che carta è quella? La patente, che sollecita gente! Mi porta Basilio, dalla fretta!

0: d'essere sì bella.
1: Signami ragazzate, or quelle maniche oltre il gomito li alza, onde più agiatamente l'abito gli si adatti.
0: Ecco,
1: più indietro, così. Che nastro è quello?
0: È quel che s'involò me.
1: E questo sangue?
0: Quel sangue? Io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso, la pelle io mi graffia e la piego col nastro io mi fascia.
1: Mostrate,
0: non c'è mai. Cospetto! Hai il braccio più candido del mio, qualche ragazza!
1: E segue a far la pazza! Va nel mio gabinetto e prendi un poco d'inchiesta e t'affetto, che solo scrigno! In quanto al nostro, in ver per il cogliore, mi spiacea di privarmene.
0: Tenete, ed allegale il braccio.
1: Un altro nastro prendi insieme col mio vestito.
0: Oh, più presto, ma via quello guarito.
1: Perché? Questo è migliore.
0: Allor che un nastro leggo la chioma, aver tocco la pelle.
1: Forestiero e buon per le ferite.

0: fantasia. Siate saggio, cos'è questa follia mia? Chi picchia alla mia porta?
1: È chiusa!
0: Il mio sposo, a te, son morta! Voi qui senza mantello, in questo stato, un ricevuto foglio, la sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Son sola!

0: lasciare rinchiudere in stanza.
1: È fermo io. Io stava qui mettendo.
0: Io mettendo.
1: Certe robe. Era Nicola Susanna che in tua camera è andata.

0: Solo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: È il foglio che Figurilli scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensiero.

0: mi diceste alla sua stanza.
1: Alla sua stanza? O qui? Non mi vedete?
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma...

0: dunque voi non aprite?
1: E perché leggio le mie camere a qui?
0: Ebbene, lasciate, l'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Porresti al repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porte io

0: Geppi, di ritorno, non credia che tornaste avanti giorno.
1: Ma ve l'avevo detto!
2: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'originale, questo è il ritratto. Hai fatto tutto!
0: Tutto? Perché quel ceffo brutto? Voi mi fate così?
2: Perché? Per

0: signore, perdonate se è una combinazione.
1: Ma che dice, si figuri, mio padrone.
2: Ehi, non senza perché venute qua, la sposa figlia mia tra voi sarà.
1: Ehi, presto Cenerentola, porta la sedia nobile.
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta.

Questo è un nodo a filupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un quadro, questo è un gruppo.

giusto ciel ti ringrazio, i voti miei non han più che sperar, l'orgoglio è oppresso, sarà felice il caro a lungo.

perla di un re, tutto sia di brillantini, collare mordore. A te raccomando la stella, cantina, staffieri, scudieri e capriolet. Tu va preparando di spezia, cucina, i letti, i cappetti, i cuori, i caffè. E qua,

0: andate, restate, partite, unite, restate, unite, oh no, Mario, a te raccomando la stalla cantina.
1: Oh, questa sa che bella!
0: Uva preparando di spezza cucina.
2: Oh, questa graziosina!

scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il sé.

voi tutti a me contro, venite tutti contro me. Io piango, ma rullo.

dimmi tu, dove l'hanno nascosta? Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

0: Lucio.
1: Un certo Mastro Fontana che ne le dico conoscermi, offre una damigiana di cipro per assorbire di vostra signoria.

volto si chiama Alice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo e le domanda, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

quest'è un gentiluomo? Prode, arguto, facondo. Quest'è un uomo di guerra, quest'è un uomo di bondo.

a se stessa. Volai la sorte, con la brutta parola in cuor mi torna.

Quando lo faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo degno di aprile, quello era il tempo degno lieto maggio, tante la spezia, che sei, mi risvello, chi sarei, chi sarei, travello, travello. Quando

0: sulla corruzione. Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi a caccia, scoppiamo in circale. Correte solo messo l'uspa. Tu furbine, le andate a caccia. Fate la porta, cercate là dentro.
1: Se tu ti sei nata, che fai?
0: Chi c'è dentro quel cesto?
1: Il bucato.
0: Mi lavi, rea moglie. Tu vedi le chiavi, rovisti le casse. Ben tu mi lavi. Andiamo, mi cengi, spagate. Camicia, gonnelle, ora ti sgoscio l'incore. Sovinaccio, via, via. Cuvero, ti sgoscio, lenzuola, pelleti da notte. Non c'è.
1: È un uomo.
0: Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in attina.
1: Troviamo un modo come gli scavi, il guerno. La tenta magia è troppo grossa.
0: Vediamo.

quadro la casa, ma troppo nessuno è pur, come che l'uomo crede come sono sicuro, sicuro, sicuro!

0: consiglio come un caro ceffo.
1: Guai a te.
0: Prega il tuo santo.
2: Guai a te. Guai.
0: Sempre guai.
2: Sempre
0: guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso, la saluta e s'avvicina. Or qui si tagga Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Già conversano insieme, ed essa inclina sorridendo il bel viso. Mi basto lampo

0: senza pace. Pesca fuori dalla gola il tuo merino pensiero, con la più via parola. Sangue veneste in mano tutta l'anima mia, non sapreste,
1: eh?

non parlo ancor di prova. Geroso Otello, vigilate! Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Detto,

0: con questi fili tramerò la prova del peccato d'amor nella dimora di Cassio ciò s'asconda
1: la trucidea
0: la fora

aspetto. Allora arcane della sua lussuria e a me furate, m'agitava il petto forse un presagio. Ero baldo, giulivo.

Signore, augurato, mi trovano prova sicura, che ne semona è buona. Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti giova, ora sicura ne visita.

ne sembra e credo che non lo sia. Te credo onesto e credo disleale. La prova

Mago al cor di cielo, lucida belle e pietose larve, tutto il mio vero amore sarà il cielo.